0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Gente, benvenuti
3: al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
4: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istro Veneto.
4: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istro Veneto Cognarjecia.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: Gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenec Cognarjecia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

Vieni, vedimi dalle. Se c'è amore, dagli ogni. Some day, need some bleeds.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Gnarjecia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenesko Gnarjecia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Siamo nella domenica di Pentecoste e oggi la Chiesa ricorda il giorno in cui è nata. Sono due i testi biblici che ci fanno entrare in questo mistero. Uno lo troviamo dall'Evangelista Giovanni e l'altro negli Atti degli Apostoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola del Signore. Il testo degli Atti ci parla chiaramente che lo Spirito di Dio scende sugli Apostoli mentre loro pregano insieme. È un evento di comunità, ma questa comunità di apostoli, dopo la discesa dello Spirito Santo, diventerà una testimonianza per tutte le genti. Loro parlavano e tutti li udivano e li capivano nella propria lingua. Ecco, questo testo ci dice che i cristiani, i discepoli di Cristo, non sono un gruppo etnico, isolato, riservato e chiuso, ma sono aperti a tutti e per tutti, e tutto il mondo sentirà il loro messaggio. Dio si rivela non più solo ad un solo popolo, ma a tutte le genti, e la discesa dello Spirito Santo lo dimostra. I cristiani, il messaggio cristiano, messaggio dell'amore di Cristo, sarà aperto per tutti. Lo Spirito che scende sugli Apostoli è lo Spirito di Cristo. Ce lo indica il Vangelo secondo Giovanni, che ci porta all'incontro di Gesù risorto con i Suoi discepoli. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Gesù soffia verso i Suoi apostoli e dice: «Ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito Santo è un soffio di vita, è il respiro di Gesù, il respiro del Figlio di Dio. Così anche i Suoi discepoli respirano con Lui l'aria della figliolanza. Respirare come figlio vuol dire vivere come figlio di Dio, come figlio amato, che sempre può tornare al Padre per assaporare la sua misericordia, il suo perdono e la sua presenza. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, ci fa capire che siamo figli e per questo possiamo chiamare Dio Abba, Padre, Padre tenero e premuroso, che vuole darci tutto il bene che ha e solo il bene che ha. Come figli nello Spirito, noi diventiamo fratelli tra di noi, perché se lo Spirito è il soffio e l'aria che respiriamo, siamo tutti uniti da questo Spirito, e così uniti diventiamo una cosa sola, fratelli tra di noi. Per questo lo Spirito è sempre unità, amore. Dove non ci si ama, dove non si costruisce l'unità, non regna lo Spirito di Dio, ma lo Spirito di divisione che vuole impedire l'azione di Dio nella vita dell'uomo. Per questo noi preghiamo: Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito Santo, Spirito Consolatore, e riempi le nostre anime della Tua presenza.

0: La parola del Signore.
1: Lo Spirito Santo, spiega Papa Leone XIV, apre le frontiere anzitutto dentro di noi. È il dono che dischiude la nostra vita all'amore, che scioglie le nostre durezze, le nostre chiusure, gli egoismi, le paure che ci bloccano, i narcisismi che ci fanno ruotare solo intorno a noi stessi. Lo Spirito apre le frontiere anche nelle nostre relazioni. Infatti, Gesù dice che questo dono è l'amore tra Lui e il Padre, che viene a prendere dimora in noi. E quando l'amore di Dio abita in noi, diventiamo capaci di aprirci ai fratelli, di vincere le nostre rigidità, di superare la paura nei confronti di chi è diverso, di educare le passioni che si agitano dentro di noi. Lo Spirito Santo, continua il Santo Padre, apre le frontiere anche tra i popoli. A Pentecoste gli apostoli parlano le lingue di coloro che incontrano e il caos di Babele viene finalmente pacificato dall'armonia generata dallo Spirito. Le differenze, quando il soffio divino unisce i nostri cuori e ci fa vedere nell'altro il volto di un fratello, non diventano occasione di divisione e di conflitto, ma un patrimonio comune da cui tutti possiamo attingere e che ci mette tutti in cammino, insieme, nella fraternità. E con queste parole di Papa Leone siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona domenica e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
0: La parola del Signore.

forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.